Questo è comparato su Verta. Lo dato sempre a un metro di due sino a due nera. Buona serie, avete negras. Yo no podría estar diciendo así una vida en mi guerra.